conduce l'autostrada ed il resto lo sa Dio. Cuore la benzina, certamente basterà.